Credu a ydy public service announcement i gyd i all a adrbyn chi'n nash na dolyll. E adrd e a hawn has anigi adrd e a di beida a hwn sy'n dolyll e bydd a e a adrd e a ba a hwn sy'n do i ddo e a tyd o nill. A had adrd do liago dro e di a adrd hasyn so e a bain chi'n chas na dolyll. Di lahoids anod gyda nill lenigi ar e a di electrical safety deillna. E ar e a lla outlets gy ar education ill a nadad e e ar e a di eltrina ar e bila ar e a i e onna e a cwyd e lawd e di bydd anod e a di beisle chi gy bi hilwa. Ebeni na go e do cho ingo e a di bendandat e nilligid e a holo outlet covers e a dillne. Aro di beisle chi i ben yendas di. Dre e a re e do it ingo e a alzinda a re e a. Aro le yo chi do da a re e a lto. E kui do lill a re bensando e a ti do nilod e. Aron le ntad il daho da aja ia da adishin baad a holonigi aja ia da yinil da na dad e education il a na dad e aja ia lto ba a hwzyn sy'n dolyll e a tro ye na dad na hodro konigi a llaja da e aja da do le bin yesa ango jo e aja ye ne na lto e a bigat dolyll da na. Don le aja staha wana da a con stairs at the longo e aja di stairs gi aja ia le yahanda the lo e aja ia sto bet a na da ta gi sto hlo safety gates the ia tisna e aja ia benach e aja ia tona gada jo ta aja ia na da da ne Nigeet iyan atas ingonan da ahananat e et ishin da di neyni aja e da kwishin anadat e arot ishin das dogi da aja do yahan zinda beg el dahan dat e aja e a di be beji dat e di handles gi bits aja go jiyan jileko da e di bits aja da dat e do yin sote Aja ia hat a njil eet o leilt an nila. Aro dit hat ishin aja ia izeej ia kwil inla a nidi ashin. Aja ia dit azeet ad kwil inla a nadat e do yinl so da aja ia hat a zil snil do leilt batandat al kallo da aja ishin. Di beilj a hul zanin da i chwyd e aja da kwishin il a na dad e dre hi aja ia do ia hun zanda e byd anu ia ti do nilod e e do i'n llod a da asati njin nil do leil jo kwyd a ia bigat o leil aro di cho jol i'n hwta inda da alla an da da gis kwyd a da egi da asati ia Ndaas nil aro di baad a dahloni poison hangi jo aja bini na aja bedandat ag gisigi da aja do aja do lila chwta ad egi ba na dahlo aro di do iin so da aja ea tis nil do lil aja ea od ea bigat an nila aro di laho naas anigi ea di yil chitzi Aja di con data del jaho da aja llidigi do ya hun zinda. Bits anod at shin chwyd do llili na hodlo carbon monoxide safety dillna. E aja da ia jo a con ia ba da hanyago ia biga. Aro di hat ara smoke alarms at nidig het ninigi da ia hodlo do lill. Aja carbon monoxide detectors da holongo e bila aja da ea kon a jay da ea da kwishin il a da eo bihintat nil batteries

Яа тэ анс нолцаг яар жанат ус гизгээ Korean Shish Jaro KTB 9.7 FM Donani ца Korea ол авах үн зэнгээ яла хилчээ дэш ал ERD Prescription Drugs Safety Tips дэлэнгээ ERG ERD чүжуул инго ERG ERD азэ хуана чээгэдэ Prescription Drugs ERGD Safely ERGD Requires дан лэнгээ ЭЯ Big echo, a jet eight or lily, aja iadi label, it aged or big as chinigi the directions, ado iadi keep a chosen do lil, it aja ia, the updated, it aja what is it, it aja lisigi, ado ia, the storage do lil what is it, iadi securely, the bits are, it aja the elchina, it aja do, the hopezigi do, yin sogo, it aja, ado ia, the take it just lick or, Kwa ezegi di ahwat ego di correctly. Ia bik eko I ajajit eto lil. Eto I bik eda ashchinigi I ajajdi directions. Arush iya di tek I ajajdi kwa ezegi. Especially gi shibin ye I ajajdi prescribe aliyagi di kwa nilgi. I ajajdi bitzando di zail inin linigi. Eda dao I ajajdi product label gi I ajajdi. Wado iya di keep it just sendo lil. I ajajdi iya di list. Dan linigi ia di maintain isus into lil I ajdi up to date igi ajdi list di ad indi I ajdi azeit chujol ini di prescription do I ajdi nalgat abagagandan dahanigi ia di over the counter drugs di linigi I ajdi vitamins do ia supplements I ajdi ia di take nil ingi wado ia di share bilis do lil I ajdi ho healthcare providers And linge ea aja, aro di shit ea allago, di pharmacy, ea aja chujol eend o lil, aro shi di hua hui dil bint o lil dat eende, ea aja ea di prescription, arat ege ea aja, di ea asai, ege ea di single pharmacy, arat ege ea da dao, ea aja ea zei ni jag di pharmacist, gish ea aja ea di nantlago, ea aja ea di hua check eed o lil, I ajd binyati ba tahat zidigi di I ajd aze I ajd interactions di lnigi ya aj ado iya hu aze gi I ajd iya di bidit igo I ajd najdil kid o lil I ajd bilti consultant o lil hu aze il inin lnigi I di da di aze ni jagi di pharmacist I ajd dat egi di potential di side effects dan lnigi di bi gacho I aj iya di bitzando izi I aj khahul ingi aro dij iyan I aj bilgi di interactions I da da hat I aj iya di isto lil I aj iya di lakja siko I aj iya di dosigi aro shi iya di turn on jil ingto lil iya di bitil kligi di light iya di do I aj iya di teg isto lil da di izi gi bi yidi jahal gil Gwne, si I ajdi bits a hat in do lilgi, I si di I a, do chwt ego I a jol tragi di, I a bit a stregi di labels, aro I a ajdo lilgi aje, di dawsigi I aje ghani la, anjil nagi di do bala ajdo lilgi, I ajdi mistake di llingi, a do chwt o I a di store, rich do I aj I a di disposal, I aje ajdo lil, aro di store ajdo lil di chajo, I aja di shi iya jostan do li di hua aze iya di bigi di huni zile do khul tse gune arat egi iya di da anjra gune di bedroom dresser I aja shi iya di rather I shi di do I aja iya di himit I aja iya di bathroom nagi iya aja wado iya di storage do li di control substance dan lingi I adat egi di narcotics do Ia di prescription aliagi di opioids. Ia di biltaz ango jostan do lil. Ia di bitzaan I aja. Ia di alchina do I ajdi. Hwa patsigi aro di store is do lil di at indi. I ajdi I zi it at egi. Ado ia di do ia. Nan la I ajwitri hwa jilita di share di lnigi do jilita. Aro ia di do I aja. Ia take is do lil da chida. Nan la I aja di bitchin ba al yagi di izi I aja prescription I da di I adot la ba ajdo al da di hua izi
Ashley Hookies, Dan Linke, Ada Da, Eskad Ashley, Dan Linke, family members, Gay Adre, Ado EAD, disposed to leave EAD safely. Ishin Ashdos Kilti is a Nijaki D pharmacist, EAD EAD local drug take back programs, the Slingi, Ada Da, the safe disposal methods, Dan Lingish EAD bed as Anigi, Ada Di Ado chose Inigi is a that Agi. Prescription drug safety tips. KTDB 89.7 FM.